Bambili. Nuovo raggetto. In che c'è una bambili. Nuovo raggetto. Militia. Mille, mille, mille, mille, mille, mille, mille. I'm a Lydia.